strada, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli andiam sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: Facciamo dai due promettere che la cosa resti là, e tra preghi e tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là, ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là, ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là.
1: E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento.
2: Riflettete, mia sorella!
1: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può far.
2: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben essere ponderato,

cuvântul l-ai de-ascuntar. Vedrai se giovino ragini cabale sorrisi taneri sospiri lacrime vedrai giovino vedrai giovino sorrisi taneri sospiri lacrime or voglio prendere la mia rivincita or voglio prendere la mia rivincita se